casa dopo.

cosa avete contro il Lazio. Se voi sapeste cosa vuol significare, fareste a meno di star lì a sghignazzare. Forse così voi maschi.

sentite. Per questo lazzo io ci ho perso le nottate, ci sono andato perfino a Gallarate. Per questa sera io vi lascio andare, ma promettetemi domani di studiare. E quando ci rincontreremo tutti noi

0: Ho giorni come te.
1: Ho sguardi come te.
0: Ho sogni come te.
1: Speranze come te.
0: Amore quanto te.
1: Ho forza come te.
0: Paura come te.
1: Ho segni come te.
0: Ho strade come te.

0: freddo come te.
1: Carezze come te.
0: Lo baci come te.
1: Coraggio quanto te.
0: Respiri come te.
1: Silenzi come te.
0: Passioni come te.
1: Canzoni come te.

0: giorni come te,
1: ho sguardi come te,
0: ho sogni come te,
1: speranze come te,
0: amore quanto te,
1: ho forza come te,
0: brividi come te,
1: ho sangue come te,
0: ricordi come te,
1: futuro.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità!
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cate da quel pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccolo qui, ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì, buon fine settimana, quasi fine settimana. Domani è l'ultimo giorno, è sabato, avremo gioco, lo va lo spacca per i più, diciamo, coraggiosi a rispondere alle domande, ma non è di questo che parliamo, di noi, di tante, tante cose che anche questa mattina vedo già le spie che mi stanno lampeggiando. Senz'altro ho risposte per i giochi, non vorrei, anzi sarà senz'altro l'Anna che sta tentando il tutto per tutto per il rumore. Anche Anna, ti dico, posso dirtelo oggi che sei in ascolto sicuro, sei completamente fuori strada, proprio non hai recepito gli aiuti che ti ho dato, poco male, vedremo, prima o poi sarai in carreggiata e sarai tu la vincitrice. Abbiamo il disco richiesta, perciò se volete fatelo, richiedete un brano a vostra scelta ed sarete esauditi, perciò come sempre brani che andranno a scalettare poi la hit parade del giovedì, quella che sta curando al millesimo la nostra Tina di Fidenza, veramente Tina è meticolosamente attenta alle vostre richieste, la ringrazio. Abbiamo poi, come dicevo, i giochi. Il gioco in primis, anche se è forse il più giovane dei giochi vecchi, gioco di parole, no? È il più giovane dei, io direi, dei giochi storici. È quello del cantinone a Salso Maggiore, dov'era? Il cantinone de Schinon. Perciò a voi darmi traccia di dov'era. Abbiamo poi un altro appuntamento, quello di Fidenza, questo è tosto ed è da mesi, mesi, mesi che dura. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo, ecco, intanto per il Cantinon de Schinon sono 24 giorni che dura questo gioco. Infatti siamo a quota 24 punti, 24 giorni. Abbiamo il disco quiz, qui saranno 24 mesi che dura il disco quiz e non ho sentore di chi possa essere il vincitore, perché fino adesso mi avete detto di tutto. Di tutto ciò che non può preoccuparmi per la vincita, anzi, vi dico completamente fuori strada. Ascoltiamolo. Bello, bello. Se ve lo dice il sottoscritto, Anna, Anna Stella, bello. Beh, non come orrendo. Sì, Mina ne ha avuti dei brani belli, ma quello che hai definito tu il disco quiz è orrendo, intanto orrendo, sconosciuto, è un disco, un brano insomma che nessuno, io ho sentito in giro, ma nessuno conosceva, ma tu riesci sempre a trovare, ripeto, l'ufficio complicazioni lo trovate a Varano,
Marchesi, dell'amica Annetta. Amiamo poi, eccolo qui, il rumore. Cosa sarà il rumore? Non sto lì ancora a darvi tutti gli aiuti, perché vedo che non fanno che buttarvi, almeno Anna, buttarla fuori strada. Gli altri non azzardano neanche a tentarci.

0: certo, non può certo essere un crackers che si rompe, un ascensore che si ferma al piano, non può essere uno che mangia una merendina che scarta. Una merendina sono tutte cose scarta da scartare. Veramente, allora, per questi tre giochi storici avete tre premi e ben tre premi, come ben sapete, e 30 punti all'attivo. E vado con il primo notiziario di questa
1: notizie
0: mattina.
1: Flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Ristorante La Baita, mi raccomando, La Baita anche in questo weekend, tutti i giorni alla Baita tranne il martedì, ma per San Giovanni un menù è del tutto fatto in casa, è tutto a tema, tutto in un ambiente da mille e una notte, con bevande tutte comprese. Ricordiamo un menù eccezionale, prenota alla Baita per San Giovanni allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo ancora Agata, chi vuole adottare questa cagnolina di 10 mesi, contatti, giocherellona meravigliosa, 347-03-61-628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo, meravigliosi, sani, belli, vispi. Chi vuole adottarli, 329-71-15-598. Ed infine abbiamo la nostra diletta Calicanthus, piante e fiori, diletta che oggi è aperta tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni le più imitate, con la possibilità di bere un buon caffè caldo, di bere qualsiasi cosa, un tè, una camomilla, se volete calmarvi, da Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume, tutto questo è Calicanthus, e Calicanthus è anche il pensierino del giorno. Ricordiamolo sempre che non tutti gli uomini distruggono, alcuni riparano i disastri degli altri.

0: Chiude parlando di non tutti gli uomini distruggono lui, Putin, Trump, Putin, Netanyahu, distruttori, che poi logicamente pensate che il piano Trump, vedremo se in queste ore per lui ha cantato vittoria, e mi auguro che vittoria sia, anche se non ha a che fare con Zelensky, grande Zelensky, che mi levo tanto di cappello a lui e al popolo ucraino per tutto quello che sta facendo contro un'invasione, una prepotenza, un'arroganza con un nemico 10-12 volte superiore a lui. Viva l'Ucraina, abbasso Putin. Allora, si firmerà l'intesa nel weekend, Trump non è riuscito neanche a fermare il suo alleato boia dei palestinesi Netanyahu, capirete se riesce in condizioni normali a fermare l'Iran, che non è un boccone per lui. Gli ambasciatori intanto dei volenterosi, cui non fa parte l'Italia, sappiatelo, che l'Italia non c'entra, Francia, Germania, Inghilterra, Canada, ma non l'Italia, hanno incontrato Lavrov e ha risposto l'Igela, siete distruttivi, perciò l'Europa non è distruttiva, caro Lavrov, persona offensiva e di sgradevole fattezza, lo dico apertamente, ma siete voi, voi, tu, il Putin, che avete invaso un popolo sovrano. Mi auguro quanto prima entri, purtroppo ci è avanti tutti i paesi baltici, come ieri ha detto la Meloni, ha detto parole sacrosante. Mi auguro che quanto prima anche la Ucraina faccia parte dell'Europa, però ripeto, in primis ci sono tante altre nazioni che aspettano da anni e anni. Meloni invece ha una discussione accesa con Vannacci. Chi è la vera destra italiana adesso? Chi è che lo sa? Chi è la destra? La destra fatidica italiana? Sono io, dice la Meloni, o sono io, dice Vannacci? No, fate il gioco della sinistra, dice Vannacci a vera destra, siamo noi, dice la Meloni a Vannacci, voi fate solo il gioco della sinistra, però a volte avete votato contro il governo. Insomma, come dice Vannacci, non è vero che è un'armata Brancaleone la mia armata di forza, perché in molti partiti aderiscono. Ed abbiamo la cronaca di Parma, overdose a 15 anni. Overdose, l'imputato, l'amico che era con lei, è stato assolto da ogni accusa, la difesa, consumo di gruppo, le parti civili dicono che sono sconcertate. Sta di fatto che sia stato assolto o meno, si drogano insieme in compagnia ed abbiamo una bella prospettiva avanti del terzo millennio, cos'è il mondo adesso. ITIS, ricordate i ragazzi che hanno picchiato i professori, ai vostri tempi, parlo chi ha più degli ANTA, più degli ANTA avreste mai presunto un fatto simile? Io no, sinceramente. Comunque è presentato anche il terzo ricorso, il ragazzo sospeso senza essere ascoltato, dicono i suoi legali. Ladra seriale, è stata pizzicata una 42enne anche violenta, ha tentato il colpo in un negozio in una centralissima via Mazzini, poi è talmente criminale, 42 anni, ha anche aggredito i carabinieri. Ed abbiamo, attenzione, ormai non si può più dire la tua, dove? Ma logico, per la strada, guai fermarsi a brontolare. Automobilista picchia a sangue, lo massacra un ciclista che ha accusato di avere non dato l'accesso, il sorpasso, insomma la precedenza, ecco mi è venuta la parola, è accusato ora quel automobilista violento di tentato omicidio, me lo auguro che gliela facciano pagare. Prima la ricerca, la contestazione, poi ha colpito e l'ha inseguito con l'auto, è un vero altro criminale. Ed abbiamo altri fatti, viola il divieto, non viola Valentino, viola il divieto di avvicinarsi a casa, viene arrestato un 50enne di Tiziano, che aveva già rifiutato anche il braccialetto elettronico, ora però andrà in galera per 3 ore e mezzo, forse 3 ore e 40, non di più, perché costano tanto i carcerati, è meglio in carcere ai domiciliari che pagano loro. Collecchio, i ladri prendono di mira la piscina, forzate la cassaforte, spariti i video di sorveglianza. Come vedete, non fidatevi più neanche della vostra ombra, delinquenti sono dietro l'angolo e ovunque. Abbiamo a Fidenza altri finti tecnici della IREN, derubano un'anziana, hanno, ricordiamo, simulato che dovevano fare dei controlli agli impianti e da lì l'hanno derubata, però questa anziana insomma dovrebbe saperlo, è già stato detto tante volte che sono finti i tecnici, non vabbè, comunque ci si cade facilmente, e è il caso quello di Fidenza. Oggi è San Leone, non Leone XIV, Leone III, pensate quanti papi fa, Papa, Sant'Onofrio e San Bertoni. I nati oggi sono ottimi, persone che sanno vedere l'ottimismo ovunque, non si arrendono mai davanti a nessun ostacolo, sono per natura molto dinamici, sanno anche essere generosi, molto realisti, obiettivi. È difficile ottenere da loro la loro carità senza che ve la offrano loro direttamente. Aiuti Dio ti aiuta, è il loro motto, anche la famiglia nei giochi e nei modi di fare sono sotto la lente di ingrandimento di queste persone che adorano, ripeto, familiari e amici, forse anche perché così facendo si lasciano a casa i pensieri e le preoccupazioni. Dopo un viaggio, infatti, si sentono rinascere più forti, consapevoli di sé. Come genitori sanno essere molto, molto comprensivi. I pregi, ottimista ed espansivo, i difetti, insicuro e severo, molto severo nei giudizi. Come sarà il tempo oggi? Avremo una velatura al mattino, poi cielo in prevalenza sereno per tutto il giorno, zero termico a 3500 metri, temperature minime più 16, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 5

Amanda! Ciao, Giorgio! No, no, Giorgio, lo so che non sai neanche chi è. No, no, Giorgio, so benissimo.

benissimo che non sai neanche chi è. Abbiamo invece, ridiamo per non piangere, dai. Il prossimo brano è per i ragazzi della ITEC, anzi i magazzinieri meravigliosi della ITEC di Ricco di Fornovo. Avanti a tutti, Albert, Gelo, il Quiero, il Renz e tutti gli amici del grande magazzino ITEC a Ricco di Fornovo. A proposito, per loro è una bella canzone che è con te sulla spiaggia. Chi è che canta questa canzone? Con te sulla spiaggia. Eccola, non so, 5 secondi, 5. Nico, Diletta, sei un fenomeno, anche perché l'ho detto mille volte e la dedico a Francesca e alla Betty, a Francesca di Pace d'Asco, che tante volte insieme l'abbiamo cantata. Veramente brava Diletta, che ha buona memoria. Latina a memoria per le richieste, la Diletta per le canzoni. Allora andiamo a 20 per Diletta, Betta, Francie,

0: sceriffa lo chiamava Rodolfo Lavandino, la sceriffa. Sapete dirmi il più bello del mondo, così è stato definito, di quale regione era? Quale regione italiana, perché ha avuto un grande successo in America, però, ripeto, era italianissimo, tutti belli sono in Italia. Guardate Roberto Boerio, quanto è bello! Pronto?
1: È la Puglia.
0: È pugliese. Diletta, sai dirmi anche... No, appoggiato. Due punti per Diletta. Era Castellaneta. Gli avrei chiesto anche, gli davo un punto in più. Gli avrei chiesto anche qual è la città pugliese di Castellaneta, Puglia. Due punti per Diletta, 21, poi ci sarà, eccolo qui. Intanto Diletta vi dedica Guerriero di Marco Mendoni, poi faremo la domanda, quella di Fortuna. Guardiamo se li indovinate. Guerriero Mendoni, Marco Mendoni, Mengoni, non la nostra Anna Mendoni.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Bene per Diletta, grazie Diletta. Ed abbiamo il gioco di fortuna. Per voi del sabato, 3 premi, 30 punti. Per voi non del sabato, 3 punti. Sapete dirmi un nome al femminile di 5 lettere, non 6, non 4, 5 lettere. Conto, non vorrei fare la figura del Pitechok, che magari, sono 5 lettere, 2, 4, 5, 2, 4, 5, no, conto e riconto, eccola qua, Latina,
2: Viola,
1: Viola, Valentino, Viola era la Diletta,
3: Tania,
1: ecco, cos'è scusa?
3: Tania.
1: Sonia?
3: No, Tania.
1: Tania. Tania. Tania. Per la nostra Tina. Tania. Tania. 5. 4. E col chi?
2: Sofia.
1: Sofia. Tu che parli sempre alla Sinfia, l'ho sempre detto quando mi dite Sofia, mi scappa detto Sofia, prima o poi lo farò, Sofia, è vero? 5, 4, qui non posso darvi aiuti nel modo, no, guardiamo, do 2 punti, non do i premi. 2 punti, il nome della mamma di Donatella. Guardiamo, vi do 2 punti. Due punti, 5 lettere, nome della mamma di... Eccolo qui, guardiamo... chi può essere? Sì.
3: Delia.
1: Ma tu tenti a bocciare? Tina tenta, proprio tenta a bocciare. Clara, Latina tenta lì a bocciare. Io se non sapessi il nome di tua mamma, Tina, non lo direi mai. Delia. Clara. Clara, il nome da mamma. Sentiamola, tenta a bocciare. Vabbè, insomma, ci vuole anche questo coraggio. Un attimo che tiro su tutte le leve, sono ancora...
4: Il nome battezzato è Clara.
1: Clara. Clara.
4: Il nome Clara. Battezzato
1: come
4: è...
1: Clara Petacci. Clara Petacci ed andiamo con quella di Delia.
5: Sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
6: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
5: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
6: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
5: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: però prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore.
1: Una volta i nostri papà, i nostri nonni usavano tanta brillantina. Io penso che la vendono ancora la brillantina, no, non lo so. Addirittura per mettersi a posto i capelli non c'era la lacca, ma la brillantina incollava i capelli. Insomma, era un modo signorile bellissimo. Come dicevano in dialetto nelle osterie, anche nel immediato dopoguerra, a coloro che erano imbrillantinati, vale 3 punti. Domanda difficile, solo da grandi esperti, non diciamo chi, eccolo qui, bravissimo chiunque sia, vale 3 punti e li merita tutti. Sì.
2: Mantecato?
1: Sì, mantecato. Mai sentito mantecato. Tina, grazie, non so se ti hanno suggerito. Bravo, brava Silvana. Brava Silvana, brava. Ma mantecello mai sentito? Mamma mia. Spumate. Uno imbrillantinato con tanta brillantina, guarda, è tutta spumata. Andiamo con 3 punti per Silvana, li merita tutti. 16, bravissima, brava. Mente che, insomma, si fa mantecare il riso, ma bravissima Tina, tentar non noce. Dicono, ed andiamo con la Laura che è di Reggio Emilia, con Julie and Julie e il suo Rondine.

0: vale 2 punti. Tina, ascolta Stella, cos'è? Cosa definisce la parola ipogrifo? Cosa si intende per qualcosa di ipogrifo? Venti. Insomma, appena uno scattino ha fatto, perché ipogrifo, qualcosa di non autentico, di uno scritto, insomma, un qualcosa di non autentico, falso, ipogrifo. Era abbastanza facile, appetibile. E adesso abbiamo, vedo già da stamattina.
1: One new message.
2: Buongiorno Vittorio, grazie a te e agli sponsor. Oggi per il rumore ti dico che stai alzando o abbassando la zanzariera. Ciao, buona giornata.
0: Abbasso o alzo la zanzariera? Quale Anna, quale categoria di persone? C'è una categoria di persone che, ma è inutile dirlo, dai, da tanto Anna butta lì a caso, non stavolta Anna, confermo che senza gli aiuti non riuscirai mai nel rumore, abbassare o alzare una zanzariera. Qual è la categoria di persone che lo fa più volte al giorno? Al limite lo fanno al mattino, poi la tirano su alla sera, al limite. Poi una certa categoria che lo fa non abitualmente, ma occasionalmente, in certe occasioni, vabbè, quando c'è più caldo, si può dire. Insomma, tutti i dettagli sono migliaia di persone, almeno l'8%. Almeno l'8% della popolazione, se non il 10%, lo fa. Perciò ho voluto ridare gli aiuti. Ed andiamo con, poi farò l'altra domanda di fortuna. Guardiamo qual è la vostra fantasia. Il brano è di Enzo Malepasso, Ti voglio bene. Sanremo 1980 per Carlina, per Francesca, per Giovanni, per Vittorio.

Eh sì, bello, ti voglio bello, sono i grandi capolavori quando Sanremo era Sanremo e non il remo della barca. Guardiamo chi è stato scaltro, chi ha mangiato il foglione. Guardiamo, abbiamo detto. Attenzione, vi do 3 punti per ingegno. Questi 3 punti li do per ingegno, anche se qualcuno si è interessato e avrà visto che Ippogrifo è un falso scritto, cioè è un documento che non è originale, è dubbioso. Ma è un documento invece autentico, si chiama? Guardiamo se siete volpi. Rommel, la volpe del deserto, la volpe di Radio Montecanate, che può essere? 15, siamo fuori tempo. Non siete andati a dare un'occhiata? Io sono curioso di natura, vado sempre a leggerlo. Allora, falso scritto è ipogrifo, un originale è ipografo. Avete visto com'è abbastanza difficile? Poi facciamo una domanda più facile, va bene? Quelle di fortuna, intanto. Vado con il prossimo brano che è per l'amica Irma di Fidenza, a cui mando un saluto. Irma che richiede Io domani di Marcella Bella.

0: molto molto bella. Ed abbiamo il gioco di fortuna, guardiamo, puntiamo sulla fortuna, stavolta il nome sempre di 5 lettere, no 6, no 4, 5, è un nome maschile. Chi può essere? Poi vi do un aiutino e guardiamo se Tina butterà ancora a caso anche l'aiutino senza recepire il messaggio dell'aiuto. Nome al maschile di 5 lettere. Eccolo qua, i premi li sapete.
1: Carlo.
0: Carlo. Bravissima Tina, Carlo, re d'Inghilterra, Carlo III, un re che mi piace, tantissimo, mi piace tanto, tanto, tanto. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, voglio regalare un punto alla Tina. Tina, stavolta non puoi sbagliare. Tina, non puoi, perché il nome della mamma di Donatella non potevi saperlo, ma hai tentato, bravissima lo stesso. In questo caso è un nome di 5 lettere, famoso cantante, chi può essere? Tina, non lasciarti scappare il punto. Eccolo qui, non si è lasciata scappare il punto.
1: Marco.
0: Marco chi? Quale intendi di cantare?
1: Masini.
0: Ah, Marco Masini. Senti chi è invece? No, io e te non ci troviamo, ho detto che non avremmo dovuto sposarci, infatti non l'abbiamo fatto.
2: Il nome battezzato è Lucio.
0: Ho detto famosissimo, proprio famoso, io penso che uno dei cantanti più famosi in Italia sia Lucio Dalla, per anche cantautore eccetera. Grazie Tina, comunque sei gentilissima, scusami. Non colliniamo con le idee, forse t'ho buttato fuori strada. Allora cancelliamo anche il nome Lucio, Lucio Dalla, grande Lucio Dalla, ed andiamo con l'ultimo brano in programma, l'ultimo è Angelo. Angelo dal cuor mio, per te io morirò, dedica a Roberto Boerio di Dori Chezzi il Casacioff. Per Roberto, da Angelino.

0: tre punti e li vale tutti. Perché? Perché il legno di castagno, eccezionale legno, il castagno è un legno eccezionale. Perché è difficile da lavorare, intarsiare, fare dei lavori con il legno di castagno è molto difficoltoso. Perché? Io lo so. Voi? Leggo, comunque. Perché il legno di... Anna, ecco qui. Se l'Anna mi dà... sono curioso di sapere. Sì?
1: Io mi butto. Perché è nodoso?
0: Bravissima. Bravissima. Si è buttata giusta col paracadute. Perché ha molti nodi. Logicamente sapete che il nodo è facile da staccarsi, sia nei mobili, negli intarsi, il nodo può essere una difficoltà. Brava Tina, brava, ha tentato, l'ha detto lei, non l'ho detto io, ed ha azzeccato, bravissima, stavolta è andata a pennello, tre punti per la... Tina, che va, è nodoso, è troppo nodoso, 34, 35, 36, lo sa benissimo Gianni Tesoriati Padella, che è uno dei più noti falegnami di Sanso, non so lì a Fidenza chi è un falegname, comunque Padella lo sa benissimo. Vado con la pubblicità.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

andiamo con la domanda salso, fidenza salso. Allora, questa l'ho fatta, questa non l'ho fatta. Durante l'ultima festa della pubblica assistenza, tra i militi premiati era presente l'ultimo dei soci fondatori vivente. Chi era? Ed abbiamo per Salso Maggiore, invece abbiamo come si chiamava di nome il mitico. Facciamo una cosa molto più semplice, che me ne hanno parlato bene proprio ieri, non voglio dirvi in quale occasione. Chi ha fondato un qualcosa di spettacolare a Salso? La fondazione

0: la radio.
1: Ciao Gianni. Senti.
0: Pronto? Pronto? Forse era
2: l'Erica. Pronto?
3: È Mario Mingardi.
0: Mario Mingardi, per la, dategli un po' di tempo e ci arriva, bravissima. Tina, un punto. Sentiamo l'Erica che poi ha appoggiato. Guardiamo se sa darmi la risposta per Sanso. Chi è il personaggio che non mi ha risposto, ma avevo tirato sul telefono, si vede che è proprio il telefono, non lo sente l'Erica. Se intanto segniamo il punto alla, eccolo qui, alla Tina, bravissima, 8, Tina ne ha 7, bravi, e diamo il punto anche era l'Enrica, l'ho riconosciuta, ma purtroppo non riesce a capire qual è il sistema delle telefoni, purtroppo non ci riesce, è molto semplice, ma non ci riesce, però ha dato la risposta, l'avete sentito. Il grande Mario Marchi era abbastanza appetibile e facile. Andiamo con Enrica. Enrica, mi senti e ti sento, e come? Sei al telefono, sei tu che non mi senti. Enrica, poco male, non c'è problemi, ed come vedete mi adatto a tutto. Vado con il nostro oroscopo, poi a seguire tanta musica, poi a seguire il sottoscritto alle 12:40. Ciao a tutti.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, vi aspetta un duro lavoro, inutile farsi troppe illusioni. Una cosa posso garantirvi, sarà faticoso, ma i risultati saranno duraturi. Toro, i rapporti in genere appaiono all'insegna della variabilità, volubilità, inquietudine. State più attenti nel maneggiare quattrini. Gemelli, suscitate grande simpatia, è un vostro dono naturale che vi accentua. Avete la possibilità di esprimervi con proprietà e competenza, presenza di spirito. Cancro, se vi date troppo da fare, rischiate di diventare impossibili, invadenti e urtare la suscettibilità di qualcuno. Leone, la terza decade sembra avere sullo stomaco tutto un cumulo di cose delle quali si vuole liberare proprio oggi. Non è assolutamente irrazionale o possibile, anche perché può capitarvi di trovare persone che non sono assolutamente intenzionate a lasciarvelo fare. Vergine, la terza decade, nel segno, è in grado di realizzare una giornata eccellente sotto tutti i profili e da tutti i punti di vista. Bilancia, nei rapporti in generale mostrate senza veli la vostra parte migliore, intendo come carattere e possibilità professionali, capacità in genere. In questi giorni appare molto accentuato anche il potere organizzativo. Scorpione, è la terza decade che può recuperare velocemente il terreno perduto negli ultimi tempi. Se avete trascurato particolari importanti, se avete trascinato situazioni, evitato di prendere decisioni necessarie, ecco che oggi rimettete tutto in pareggio e non è impossibile, anzi auspicabile e realizzabile. Sagittario, evitate di sopravvalutarvi e sottovalutarvi a seconda dell'umore. Divereste ancora più discontinui e meno presenti nei momenti di bisogno. Capricorno, oggi è più che mai possibile agire con competenza, cognizione di causa, abilità dialettica. Se siete convinti voi di qualche cosa, agli altri è praticamente impossibile resistere alle vostre argomentazioni. Acquario, i nati a gennaio hanno la possibilità di trovare persone amiche capaci di notevoli atti di dedizione e stima. Pesci, avete la possibilità di intuire dove i vostri piani fanno acqua e di porre rimedio prima che la

0: bufera si abbatta su di voi. Evitate ogni atteggiamento introverso. Se è necessario contattare qualcuno, chiedere qualcosa, non farlo ora sarebbe imperdonabile.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mettine per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Ristorante La Baita, mi raccomando, La Baita anche in questo weekend, tutti i giorni alla Baita tranne il martedì, ma per San Giovanni un menù è del tutto fatto in casa, è tutto a tema, tutto in un ambiente da mille e una notte, con bevande tutte comprese. Ricordiamo un menù eccezionale, prenota alla Baita per San Giovanni allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo ancora Agata. Chi vuole adottare questa cagnolina di 10 mesi? Contatti, giocherellona meravigliosa, 347-03-61-628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo, meravigliosi, sani, belli, vispi. Chi vuole adottarli, 329 71 15 598. Ed infine abbiamo la nostra diletta Calicanthus, piante e fiori, diletta che oggi è aperta tutto il giorno con piante, fiori, composizioni le più imitate, con la possibilità di bere un buon caffè caldo, di bere qualsiasi cosa, un tè, una camomilla, se volete calmarvi, da Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Tutto questo è Calicanthus, e Calicanthus è anche il pensierino del giorno. Ricordiamolo sempre che non tutti gli uomini distruggono, alcuni riparano i disastri degli altri.

parlando di non tutti gli uomini distruggono lui, Putin, Trump, Putin, Netanyahu, distruttori, che poi logicamente pensate che il piano Trump, vedremo se in queste ore per lui ha cantato vittoria, e mi auguro che vittoria sia, anche se non ha a che fare con Zelensky, grande Zelensky, che mi levo tanto di cappello a lui e al popolo ucraino per tutto quello che sta facendo contro un'invasione, una prepotenza, un'arroganza con un nemico 10-12 volte superiore a lui. Viva l'Ucraina, abbasso Putin. Allora, si firmerà l'intesa nel weekend, Trump non è riuscito neanche a fermare il suo alleato boia, boia dei palestinesi, boia dei palestinesi Netanyahu. Capirete se riesce in condizioni normali a fermare l'Iran, che non è un boccone per lui. Gli ambasciatori intanto dei volenterosi, cui non fa parte l'Italia, sappiatelo che l'Italia non c'entra, Francia, Germania, Inghilterra, Canada, ma non l'Italia, hanno incontrato Lavrov e ha risposto Ligela, siete distruttivi, perciò l'Europa non è distruttiva, caro Lavrov, Lavrov, persona offensiva e di sgradevole fattezza. Lo dico apertamente, ma siete voi, voi, tu, il Putin, che avete invaso un popolo sovrano. Mi auguro quanto prima entri, purtroppo ci è avanti tutti i paesi baltici, come ieri ha detto la Meloni, ha detto parole sacrosante. Mi auguro che quanto prima anche la Ucraina faccia parte dell'Europa, però ripeto, in primis ci sono tante altre nazioni che aspettano da anni e anni. Meloni invece ha una discussione accesa con Vannacci. Chi è la vera destra italiana adesso? Chi è che lo sa? Chi è la destra? La destra fatidica italiana? Sono io, dice la Meloni, o sono io, dice Vannacci? No, fate il gioco della sinistra, dice Vannacci a vera destra, siamo noi, dice la Meloni a Vannacci, voi fate solo il gioco della sinistra, però a volte avete votato contro il governo. Insomma, come dice Vannacci, non è vero che è un'armata Brancaleone la mia armata di forza, perché in molti partiti aderiscono. Ed abbiamo la cronaca di Parma, overdose a 15 anni. Overdose, l'imputato, l'amico che era con lei, è stato assolto da ogni accusa. La difesa, consumo di gruppo, le parti civili dicono che sono sconcertate. Sta di fatto che sia stato assolto o meno, si drogano insieme in compagnia, ed abbiamo una bella prospettiva avanti
del terzo millennio cos'è il mondo adesso. ITIS, ricordate i ragazzi che hanno picchiato i professori, ai vostri tempi, parlo chi ha più degli anta, più degli anta avreste mai presunto un fatto simile? Io no, sinceramente. Comunque è presentato anche il terzo ricorso, il ragazzo sospeso senza essere ascoltato, dicono i suoi legali. Ladra seriale, è stata pizzicata una 42enne anche violenta, ha tentato il colpo in un negozio in centralissima via Mazzini, poi è talmente criminale, 42 anni, ha anche aggredito i carabinieri. Ed abbiamo, attenzione, ormai non si può più dire la tua, dove? Ma logico, per la strada, guai fermarsi a brontolare. Automobilista picchia a sangue, lo massacra un ciclista che ha accusato di avere non dato l'accesso, il sorpasso, insomma la precedenza, ecco mi è venuta la parola, è accusato ora quel automobilista violento di tentato omicidio, me lo auguro che gliela facciano pagare. Prima la ricerca, la contestazione, poi ha colpito e l'ha inseguito con l'auto, è un vero altro criminale. Ed abbiamo altri fatti, viola il divieto, non viola Valentino, viola il divieto di avvicinarsi a casa, viene arrestato un cinquantenne di Tiziano che aveva già rifiutato anche il braccialetto elettronico, ora però andrà in galera per 3 ore e mezzo, forse 3 ore e 40, non di più, perché costano tanto i carcerati, è meglio in carcere ai domiciliari che pagano loro. Collecchio, i ladri prendono di mira la piscina, forzate la cassaforte, spariti i video di sorveglianza. Come vedete, non fidatevi più neanche della vostra ombra, delinquenti sono dietro l'angolo e ovunque. Abbiamo a Fidenza altri finti tecnici della IREN, derubano un'anziana, hanno ricordiamo simulato che dovevano fare dei controlli agli impianti e da lì l'hanno derubata, però questa anziana insomma dovrebbe saperlo, è già stato detto tante volte che sono finti i tecnici, non vabbè, comunque ci si cade facilmente, e è il caso quello di Fidenza. Oggi è San Leone, non Leone XIV, Leone III, pensate quanti papi fa, Papa, Sant'Onofrio e San Bertoni. I nati oggi sono ottimi, persone che sanno vedere l'ottimismo ovunque, non si arrendono mai davanti a nessun ostacolo, sono per natura molto dinamici, sanno anche essere generosi, molto realisti, obiettivi. È difficile ottenere da loro la loro carità,
senza che ve la offrano loro direttamente. Aiuti, Dio ti aiuta, è il loro motto. Anche la famiglia, nei giochi e nei modi di fare, sono sotto la lente di ingrandimento di queste persone che adorano, ripeto, familiari e amici, forse anche perché così facendo si lasciano a casa i pensieri e le preoccupazioni. Dopo un viaggio, infatti, si sentono rinascere più forti, consapevoli di sé. Come genitori sanno essere molto, molto comprensivi. I pregi, ottimista ed espansivo, i difetti, insicuro e severo, molto severo nei giudizi. Come sarà il tempo oggi? Avremo una velatura al mattino, poi cielo in prevalenza sereno per tutto il giorno, zero termico a 3500 metri, temperature minime più 16, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì. Notizie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Popularity breeds contempt.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanzio Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanzio Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: Sei, è un momento, non mi basti mai.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Thank you.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salgio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 12 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Onofrio, anacoreta che passò 60 anni della sua vita nel deserto in meditazione.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Onofrio.
1: Onofrio è un nome che ci arriva da lontano, dall'Egitto. In lingua copta, che è la fase più moderna dell'antico egiziano, Uenofre era l'epiteto del dio Osiris risorto.
0: In altre parole, significa colui che è sempre felice, che è proprio quello che auguriamo a tutti gli Onofri.

0: Da sei giorni gli occhi del mondo intero erano puntati sulle spiagge della Normandia, dove si svolgeva la battaglia dello sbarco.
1: La Gran Bretagna, base di ogni partenza per ogni operazione, stava allerta. Dappertutto, sulle coste della Manica e del Mare del Nord, le vedette in osservazione raddoppiarono la sorveglianza.
0: Il 12 giugno del 1944, alle 4 del mattino, due sentinelle della Home Guard videro arrivare da sud una specie di aeroplano che sfrecciava per il cielo senza elica.
1: Subito il tiro di sbarramento si scatenò, ma lo strano oggetto continuò il suo tragitto per andare a schiantarsi su Swanscombe con un immane boato.
0: Bisognò attendere la notte dal 14 al 15 agosto per saperne di più su questo strano apparecchio. Quella notte un caccia, pilotato dal pilota tenente Mergrave, abbatté la prima V1, nome che i tedeschi avevano dato a quest'arma.
1: Si trattava di una bomba volante priva di pilota, che misurava quasi 8 metri di lunghezza e poco più di 5 di larghezza. La sua velocità poteva superare i 650 km orari ed aveva un raggio d'azione di 250 km.
0: I tedeschi, dal giugno del 44 al marzo del 45, ne inviarono 6.000 sull'Inghilterra, di cui 4.000 furono abbattute dai caccia britannici, ma le rimanenti 2.000 seminarono morte per tutto il paese.
1: Giugno 1937. Il campione del momento è il toscano Gino Bartali, vincitore del Giro d'Italia del 1936 e in quello di quest'anno.
0: Il Tour de France invece non gli porta fortuna. Conquistata la maglia gialla, dopo le prime tappe, il nostro corridore cade a Bresson ed è costretto a ritirarsi. Ma la vittoria al Tour è solo rimandata all'anno seguente.
1: Milano, 12 giugno 1976. Felice Gimondi, bergamasco di 34 anni, vince la 59esima edizione del Giro d'Italia.
0: La gara a tappe si conclude in Piazza Duomo tra una folla entusiasta che ha letteralmente bloccato il centro cittadino. È la terza volta che Gimondi si aggiudica la prestigiosa maglia rosa. Professionista dal 1965, il ciclista ha ormai collezionato 128 vittorie.
1: In chiusura, eccoci di nuovo al nostro appuntamento con i records.
0: Oggi parleremo di persone sedute senza sedie. Come potrete immaginare, se un certo numero di persone si siedono in cerchio uno sulle ginocchia dell'altro, non c'è bisogno di sedie o panchine.
1: Bene, il record assoluto di sedenti senza sedie fu raggiunto il 12 giugno del 1978 al Balmain Park, Canada, dove 3.394 persone si sedettero in circolo senza sostegno per 60 secondi.
0: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, 13 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buon appetito. Data l'ora, si sta divinamente qui dentro con le finestre chiuse. Entra e c'è il fresco al naturli senza aria condizionata e qualsiasi altro marchingegno per abbassare le temperature. Un buon appetito, dicevo, a tutti. Spero con in sottofondo l'ascolto della nostra emittente. Avete diritto a Norma, avrà già chiamato per la sua richiesta, anche l'Anna, appassionata di liscio e folk, grande appassionata di liscio e folk, avrà diciamo chiamato per, o chiamerà per qualche brano bellissimo di liscio, altri lo faranno nel corso del programma. Ma veniamo invece alle divagazioni, al tema. Allora, guardiamo quale categoria di persone, perché ho spiegato per la milionesima volta, però l'Anna secondo me lo fa apposta. Lo fa apposta a non capire cosa si intende per una certa categoria di persone. Cioè, non sono quelli che entrano in casa, quella non è una categoria di persone, quelli che aprono il garage, quelli che spezzano un crackers, quelli che mangiano scartano una merendina, non sono categorie di persone quelle, nel modo più assoluto. Voi fortunatamente avete capito ed avete anche la accortezza di non chiamare per non dire cose inesatte in quello che tutto io ho detto fino ad ora e dirò da sempre. Poi potrete, anzi l'Anna magari potrà contestare le mie affermazioni, io controbatterò perché, ripeto, sono di una utilità enorme, ripeto, anche per, avete visto che ha per il cantinon de Schinon, ha, come posso dire, è abbandonato l'idea che qualcuno con facilità, quelli che conosce lei, poi sui tram, c'è un passavoce enorme. Anna, devo dire che è organizzatissima alla ricerca, è alla ricerca vera, non da libri, e ci arriverà, vedrete, arriverà a tutto, tutto quello che vuole. Allora, Anna, dov'era il cantinon de Schinon? Perciò Schiena Grossa, Menarmeri. Poi abbiamo, fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Non parliamo poi della musica che l'Anna, l'Anna ha dei gusti molto particolari. Questi invece di quel brano qui sono gusti intanto di fama nazionale, ma di fama anche perché il brano, si parla di musica, brano, se no il pezzo è di torta. Sappiatelo, alle volte sento anche dei professionisti dire mi piace quel pezzo. No, pezzo è un pezzo di torta o un pezzo, se non di torta, di canzone, cioè è uno spezzone. Sappiatelo, e non fraintendete. E andiamo con il disco quiz. Quiziamo un cicinino.
quanto è bello, quanto è bello. Ecco qui. Son morto, che ero bambino, son morto, e dai, non è morto nessuno, non è Auschwitz, ed abbiamo il rumore. Oh, se indovinasse l'Anna mi farebbe tanto, tanto piacere, però devo dire all'Anna, deve capire il mio aiuto, se no, Anna, non ci arrivi mai. Se non sai cosa si intende per categoria di persone, non ci arriveresti mai. Poi ricordiamo anche oggi dalle 16 alle 17 Carlo DJ. Dalle 16 alle 17 la più bella musica sudamericana. Veniamo al rumore, sentilo Anna. Si è fermato l'ascensore. Ha rotto un crackers. Hanno scartato una merendina. Hanno fatto quello che volete, insomma, pensateci bene, voi che mi capite al volo quello che intendo dire. C'è una certa categoria di persone, e non è piccola, io giudico dall'8 al 10% delle persone che lo fanno abitudinariamente nel corso della giornata. Pensate quale grande aiuto, quale enorme aiuto lo fanno. Poi ci sono certi occasionali, in certe occasioni, che anche loro lo fanno, ma molto meno. Invece un 8-10% di persone lo fanno abitualmente, perché è loro uso e costume. Di et più un somi accusa divan, non ditemi che è una lumaca che fa la corsa con un leopardo, Anna, non dirmelo. Ed abbiamo il completamento almanacco di oggi.

Pagina 1, pagina 2. Oh, che bello! Oh, ce soir, finalmente, l'abbonamento della Rai lo sinceramente, io della Rai non guardo nulla o quasi, perché è politicizzata. Chi è al governo comanda il primo, il secondo, gli altri vicino, il terzo è l'opposizione, perciò è politicizzata, e lo dico. Però stasera è la principessa Sissi, come lo guardo, guarderò volentieri per l'ennesima volta questo film con lei. Ah sì, Sam Snyder, ricordiamolo, e Catherine Bolum, ricordiamo la principessa Sissi, ce soir, terzo canale Rai, chi può perderlo? Oggi è Sant'Onofrio, perciò sono d'accordo, mio oroscopo e l'altro, quello del oroscopo ufficiale. Compie gli anni Francesco Renga, ne compie 58, Somi Achille, fatemi vedere, Somi Achille, perciò non conosco gli altri festeggiati, perciò giro la pagina. Ricordate la principessa Sissi, questa sera terzo Rai. Veniamo invece al chi nasce oggi, avrà una visione del mondo molto molto conservatrice e dinamica, perciò sarà un personaggio che è un po' un visionario, se vogliamo. Veniamo invece alla frase del giorno: non sono le cose difficili a farci mancare il coraggio, ma la nostra mancanza di coraggio a renderle difficili. L'ha detto Seneca. Ed andiamo con, eccolo qui, il lunario, il sole sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:11, luna calante, si leva alle 2:58, cala alle 18:25. Proverbio del giorno: le gambe portano dove il cuore è attratto. È un proverbietto piemontese. Ed ora andiamo con la zona rossa dell'Alta Valsesia, è detta Valle del Tremandi perché un tempo isolava il rifugio di eretici e briganti della zona. 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank riceve il regalo, il famoso diario con la copertina a quadretti rossi. È la Anna Frank, un'altra vittima della ignoranza e la disumanità umana. È proprio la vera ignomia di quello che può essere il tutto, e bene o mal interpretato.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Ristorante La Baita, mi raccomando, La Baita anche in questo weekend, tutti i giorni alla Baita tranne il martedì, ma per San Giovanni un menù è del tutto fatto in casa, è tutto a tema, tutto in un ambiente da mille e una notte, con bevande tutte comprese. Ricordiamo un menù eccezionale, prenota alla Baita per San Giovanni allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo ancora Agata. Chi vuole adottare questa cagnolina di 10 mesi, contatti, giocherellona meravigliosa, 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo, meravigliosi, sani, belli, vispi. Chi vuole adottarli, 329 71 15 598. Ed infine abbiamo la nostra diletta Calicanthus, piante e fiori, diletta, che oggi è aperta tutto il giorno con piante, fiori, composizioni le più imitate, con la possibilità di bere un buon caffè caldo, di bere qualsiasi cosa, un tè, una camomilla, se volete calmarvi, da Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Tutto questo è Calicanthus, e Calicanthus è anche il pensierino del giorno. Ricordiamolo sempre che non tutti gli uomini distruggono, alcuni riparano i disastri degli altri. Ed abbiamo Tajani. Europa gli dice a Capitan Fracassa, Trump non è in guerra con l'Iran, ha fatto bene. L'Europa non intervenire, ma se tu butti bombe, vai a prelevare un presidente di uno Stato, poi pretendi che gli altri ti vengono aiutare? Ciclone, direbbe qualcuno in dialetto. Comunque Tajani ha parlato chiaro, la posizione dell'Europa interessa invece in casa nostra, la guerra che Putin ha innescato in Europa contro l'Ucraina. Lì è un altro paio di maniche, ma quella dell'Iran proprio se la strighi il cappuccione presidente americano. Allora, poi sono notizie che darò alle 14.30 dettagliatamente, cuore di Domenico, del bambino. Sospesi i due chirurghi per falso nelle cartelle cliniche del bimbo. Se ciò venisse appurato è un qualcosa sul cuore trapiantato che era bruciato, mamma mia, si può morire per poco. Auto su un gruppo di ragazzi, è morto un 17enne, tornavano tutti da una festa nel Foggiano. Questi ragazzi sono stati falciati in monopattino contro una macchina, un morto a Milano, 19 anni, passeggero del mezzo del monopattino, poi dettaglierò il tutto. Intanto Milano Cortina ancora, sapete le indagini per il ponte sullo stretto, qui ancora tante opere milionarie che non sono state concluse, e poi si indaga i dirigenti del MIT nella inchiesta di turbativa d'asta per chi si voleva dare i soldi. Insomma, siamo o non siamo in Italia? Totò avrebbe detto: siamo o non siamo? Siamo. Sergenti, caporali o siamo militari? Insomma, il grande Totò. Come sarà il tempo domani? Tempo stabile, soleggiato, con caldo. Ancora in aumento purtroppo, zero termico 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli con rinforzi sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
1: Notizie
0: Allora, bene, volete ascoltare un po' di musica liscio? Avete scelto la radio giusta, la nostra emittente, fra l'altro, che vi offre anche il liscio a page. Il liscio alla page, il liscio che desiderate con le vostre richieste. E partiamo immediatamente con un brano molto bello, un brano di Anonima che è Bella a metà per l'amica Pia di Parma.

0: Bella, bella, bella, grazie Pia per questa deliziosa canzone. Sapete dirmi, Vale, Puccini, questa dovrebbe essere, tre punti, appannaggio di Anna di Varano. Puccini Giacomo ricoprì una carica politica. Quale? Sì, mi chiamano Mimì, che gelida manina, verrà, verrà, chi sarà, chi sarà? Eccolo qui! Tutte e due i tre punti li meritate. Questo è falso allarme. Questo? Pronto?
1: Pronto, era senatore.
0: Senatore. Brava Anna. È stato senatore il grande Giacomo. Anna, quanto sono felice. Quando Anna vince, 11, 12, 13. È stato senatore anche Puccini, si è dato alla politica. Ed andiamo con la norma. Attenzione, attenzione alla norma,
2: No, new message. All message. Playback.
3: Ciao Vittoria, sono Norma. E faccio una visita all'Anella, alla Graziella, alla Didessa. E tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate, il mio canto da Patrizio Di Barossi. Ringrazio.
0: Ecco, non la cancello per... allora, Norma, non esiste una canzone della Patrizia Io Canto. Non esiste. Norma, va bene, non mi ascolta. Norma... io che canto? E cambia qualcosa, eh? Comunque mettiamo la versione, però dovete darmi i titoli esatti, se no il computer mi fa tanti pernacchioni. Io canto è il brano di Musiani.

0: Viene accontentato la nostra norma di parola che ora è a Salso, lì da San Francesco. Ciao Norma, a te e a tutti i tuoi consiglieri di Stato, grazie. Allora, Puccini, Giacomo, nel 24 ha ricevuto una carica. No, l'abbiamo già fatto. Qual è stata la prima colonia italiana che abbiamo preso nel 1884, persa con l'inizio della guerra del 41? Meglio così. Nessuno vuole colonie. Colonizzatori sono, eccolo, un punto. Dimmi.
1: L'Eritrea.
0: La Eritrea, brava Tina. Vedete com'è brava quest'ora la Tina? È veramente in gamba. Bravissima Tina. 37 per Tina. L'Eritrea è stata la prima colonia che abbiamo ben nell'84, 1884, al primo anno di guerra abbiamo perso l'Eritrea, come abbiamo perso tutto, anche la faccia e la reputazione, entrando in guerra sprovveduti, come i generali di Mussolini gli avevano detto. Vabbè, è inutile ripetere le cose. Chi vuol capire, capisca, se no resteranno sempre della loro idea. Ed abbiamo l'Anella di Salso, sempre.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittoria, sono l'Anella. Ringrazio la Norma e gli dedico un tuo brano. Grazie, Vittorio.
0: Grazie a te, Anella. Un brano che l'Anella di Salso dedica a Norma di Parola, è questa versione di Lulu.

0: Grazinella, ed abbiamo Tina segnare, la Tina segna tutto, bravissima la Tina a quest'ora, brava, sempre preparatissima, specialmente nelle domande più difficili. Quelle più facili, insomma, si trova in difficoltà. Adesso andiamo con le domande di fortuna. Voi pensate cosa ho pensato io come primo piatto che oggi, fra l'altro, non l'ho mangiato, il primo piatto. Molto facile da dire, dovete dire un primo piatto che mangereste volentieri. Guardiamo se l'azzeccate, avete 3 premi e 30 punti, 3 premi, 3 punti a voi che non avete giocato il sabato e non giocherete domani. Eccolo qui, già pronto a vincere il premio, bravissima.
1: Lasagne
0: alla bolognese, cosa c'è, Tina, di un bel piatto di lasagne, mamma mia, è un piatto che adoro. Diamo 5, 4, 3, 2, tutte e due, eccolo,
1: gnocchi,
0: e chi sei?
1: Silvana.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Gnocchi.
0: Anche l'Anna. Allora, lo dico all'Anna, alla Silvana e all'Anna, ma gnocchi. Voi so che intendete di patate, o no? Anna, Silvana, intendevi i gnocchi di patate alla prima, ma ci sono anche i gnocchi alla romana, eh? Voglio dire, però intendavate, ripeto, non sono i gnocchi, ma dovete specificare, se no io, se mi dite solo gnocchi, intendo quelli alla piemontese, però battezzerò quanto prima i gnocchi alla romana. Se mi dite solo gnocchi, non vi do il premio. Perché sono due qualità di gnocchi, No, è vero, buoni tutte e due. A me, io prediligo i gnocchi nostri alla piemontese, quelli di patate, però gnocchi di semolino, gnocchi alla romana. Sono anche quelli, ma sentite cosa sentiamo. Sentiamo cos'è.
1: Alla romana mi piacciono.
0: Bene, era talmente inutile questa telefonata, era talmente inutile. Sentiamo qual è il piatto, adesso lo dice alla romana perché ne ho parlato io, se no anche lei, Anna, non raccontarmi le balle, dai, anche tu come Silvana, che del resto lo conferma, chi tace consente, conferma, intendavate, ma non sono per intenderci i gnocchi, però sappiatelo, se mi dite solo gnocchi anche la prossima volta e non mi spiego, io tengo i gnocchi alla piemontese, però non sono gnocchi alla romana, che uno sono di patate, le altri di semolino. Sentite invece qual è, invece l'Anna avrebbe detto gnocchi alla romana.
2: Allora, mamma, mangiamoci un bel piatto di spaghetti allo scoglio.
0: Spaghetti, pensate, Oggi ho pensato a un bel... No, no, perciò non ho discusso su quello che non avevo battezzato. Però sappiatelo, la prossima volta, chi non specifica, intendo piatto di gnocchi di patate. Un bel piatto di spaghetti allo scoglio. Cosa c'è di più buono, sano? E guardiamo adesso, poi... Se ci arrivate con la parola dialettale, come non ho dubbi.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
4: Non

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma da 5 cate da quel pan?
11: Ma no, da 5 e che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi metti in prescibito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, avete visto, Annetta, ti voglio bene, lo sai, non c'è bisogno che parli alla Silvana, so benissimo. Non mi ha telefonato, Silvana, ma che intendeva gnocchi, gnocchi classici alla piemontese. Però non è il caso, perciò non è contestabile. Però avete visto l'Anna subito, no? Prima ancora che desse la risposta, a me piacciono i gnocchi alla romana, no? Alla romana. Perciò avete visto il divario. Silvana, so che tu intendevi i gnocchi alla piemontese, però avete visto, Anna intendeva i gnocchi alla romana. Come mai non l'hai detto? I gnocchi per noi sono tipici, gnocchi alla piemontese. Sappiatelo che andando avanti questo rimane scolpito nella pietra. Se dite solo gnocchi sono la piemontese, se no dovete specificare gnocchi alla romana. Poi faremo magari nella seconda parte anche un bel secondo abbondante. Adesso andiamo, avete visto, sapete le discussioni se avessi battezzato gnocchi alla romana. Con la nostra Anna, discussioni che ci sarebbero state? No o no? Sì, come diciamo in vernacolo, un tontolone. Attenzione, vale 2 punti. Un bel tontolone. In dialetto puro si potrà dire in tanti modi. Se c'è qualcuno che non conosco, io ve lo dico, nel senso qualche modo a me sconosciuto, se no magari modi ce ne sono, voi me li farete rammentare, però cerchiamo questo modo di dire un tontolone. Innocuo, non violento, non cattivo, ingenuone, tutto questo a discolpa dell'interessato. Eccolo che l'han capito tutte e due, la prima è questa.
14: Un po' tutto.
13: Un po' var tutto, quello è un coglione, pronto?
14: Un fasulo?
13: Fasulo, questo mi va già bene, brava Silvana, mi va già bene, è un gran fasulo, è uno buono, è un fasulo innocuo, qui metterei anche, Silvana, forse mi dai ragione, un figlio di mamma, cioè un mammone. Mammone, è vero? E vedrete anche questa, parola dialettale vale 2 punti. Sentito subito, No, io amo i gnocchi alla romana. E quando l'ho detto, no? E non l'avevo ancora. Pronto? È imbranato. È proprio uno imbranato, è un grande imbranè. I 2 punti li daremo. Erika, Erika, prendi in mano il telefono. Erika, ascolta al telefono, rispondi al telefono. Magari ascolta in televisione e hai un ritardo di 6-7 secondi. Dovrebbe saperlo, meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Le un gran lulon, le un gran lulon, imbranato a non finire, un tontolone, le un gran lulon. Allora Anna, oltre che a preferire i gnocchi alla romana a quelli alla piemontese, io preferisco quelli alla piemontese 10.000 volte, ma non una, mi piacciono anche i gnocchi alla romana, ma vuoi mettere un bel piatto di gnocchi alla piemontese? Eccolo qui.
15: No, new message. All message. Play back.
16: Ciao Vittorio, sono Norma.
13: L'abbiamo già sentito.
16: Buongiorno Vittorio. Senti, oggi mi puoi fare meno strello? Dovrebbe essere di Baruti, chi è? Poi per il rumore ti dico, è il pedale di una bicicletta. Va bene, se non lo è dopo te lo chiedo. Ciao.
13: Allora, secondo voi, no, adesso, secondo voi, il pedale di una bicicletta, Anna, scusami, è una categoria di persone? No, fammi capire come ci ragioni su al rumore. Io dico una certa categoria di persone lo fa tutti i giorni, obbligatoriamente, tutti i giorni. Una categoria, una vabbè, Anna, ti voglio tanto bene, lo sai, e ti dico che menestrello facciamo la versione originale, sappialo, l'han fatto tutti il menestrello, tutti, però l'originale è di Franco Bastelli. L'originale, Anna, ti do un dettaglio così non fai la spia.

0: Bella, bella Anna, finalmente hai richiesto una canzone eccezionale. Ricorda che a lanciarla è stato Franco Bastelli. Ricorda anche, lo dico a te e a tutte voi, come avreste ballato il menestrello. Vale 2 punti. Intendo che tempo è il menestrello. Ne è arrivata una. Sì?
1: Io una begin.
0: Se vuoi metterci anche una rumba begin, ci sta bene. Bravissima. Era facile molto. 23, 24 per Diletta. Ed abbiamo invece, anzi, Diletta che mi messaggia e mi dice: Vittorio, provo con il rumore. Potrebbe essere uno che timbra il cartellino? Cioè, è una categoria di persone, quelle che vanno a lavorare, però... Diletta, anche qui c'è un'omissione, cioè non lo fanno più volte al giorno. Timbrano quando entrano, quando escono, poi vanno ancora. Timbra più volte al giorno, però ci può stare. Ci può stare, Diletta, poteva andar bene, anche se sei molto molto lontana al rumore, però bravo, hai dimostrato di capire l'aiuto. È vero, un dipendente può timbrare più volte quando entra, quando esce dal lavoro, eccetera eccetera. Bravissima, brava brava brava. Ed andiamo, però non hai fregato la nostra Anna, che è lei che primeggerà con il rumore. Amore testardo per la grande, meravigliosa, eccolo qui, Antonella di Medesano.

0: È troppo, troppo, troppo, troppo bella questa canzone. Allora, Diletta, Diletta ha precisato, no, se no aiutiamo tutti gli altri. Perciò non diciamo Diletta per il rumore, ha detto una cosa sacrosanta. È sacrosanta, quella che mai detto, mai scritto, è sacrosanta. È vero, non poteva essere il rumore, uno che timbra il cartellino, non poteva esserlo assolutamente. Diciamo solo quello. Abbiamo invece adesso i tre premi e 30 punti. Tre punti per coloro che non hanno giocato il sabato. Anna, allora no, la mettiamo poi, l'ascoltiamo adesso, così domattina abbiamo tutte le cose nuove. Per me puoi telefonare due o tre volte per il rumore, te le tengo buone tutte, visto quanto sei lontana, quanto sei lontana dal rumore. Dimmi pure.
1: Sì, non ho ancora fatto la domanda.
0: Non ho ancora fatto la domanda. Allora, abbiamo detto un bel piatto di spaghetti, primo piatto, spaghetti allo scoglio. La Silvana ha detto i gnocchi, che si intende gnocchi di patate, e la nostra Anna i gnocchi. I gnocchi poi, quando ho detto io, ha detto gnocchi di semolino, cioè gnocchi alla romana, ma non andranno più bene, perché dovete specificare i gnocchi una volta per tutti e poi non lo dico mai più. Avrete modo di giustificare. Adesso mi dite un buon secondo piatto che io prediligo. Quale può essere un bel secondo piatto? Anche qui non ce n'è a centinaia, ma non andate a trovare gli uccelli scappati, che qui da noi non si ma se piatti che facciamo qui nella nostra zona, perciò secondi piatti che abitualmente mangiamo noi qui, Emiliano Romagnoli, parmigiani, piacentini, reggiani, cremonesi, eccolo. Non ho capito, scusa. Rosbif. Adesso ho capito.
1: Pronto?
2: Scaloppine.
0: Scaloppine. Scaloppine naturali. Ecco, non posso fare le scaloppine perché si fanno alla pizzaiola, ai funghi, troppe varianti. È vero, Diletta? Mi dai ragione? Troppe varianti. Guardiamo, perciò, le scaloppine, troppe varianti ci sono. Sentiamo alla Valdostana le
2: scaloppine. Pollo allo spiedo.
0: Pollo allo spiedo. Pollo allo spiedo, mi fate venire l'acquolina in bocca, ragazzi. Allora, adesso vi regalo un punto, ve lo regalo, poi ho un altro brano. Non richiedete più brani, non richiedeteli più, perché non esaudisco più nessun brano. È un piatto povero che, ripeto, ben difficilmente si mangia nei ristoranti. Quale può essere? Che io vado matto, per esempio, per una volta nei ristoranti, nelle trattorie, che mangiavano i trattoristi, poi i camionisti. Sentiamo, guardiamo se ha capito la
1: Silvana.
2: Merluzzo.
1: Merluzzo.
0: Va via che spusso. È un piatto povero. Povero, povero, povero. Quale può essere? Sì.
2: Io ti provo a dire le polpette di carne.
1: Polpette.
0: Polpettine di carne, che sono un po' i ritagli, diciamo, della pietanza di solito che si mangia il giorno prima, poi si fanno delle polpettine quando si fa il brodo, pollo, di manzo, è vero, penso. Ma secondo voi, no, datemi ragione, è un piatto povero, tanto buono ai ristoranti. Sentiamo.
1: Dice l'Anna.
2: Trippa.
1: La trippa.
0: Buonissima anche la trippa. Buona, buona, buona anche la trippa, però mangiavo solo quella di mia nonna, Rosa, che faceva e curava mio nonno Gino. Sentite, ditemi sbaglio, ditemelo pure, se non dite niente, confermate. È un piatto povero, non lo trovate su nessun menu dei ristoranti.
2: Sì? È la panadella.
1: Cos'è, scusa?
2: La panadella, però è un primo.
1: Mai
2: sentito. La panadella, momento l'uovo.
0: Ascolta Anna, se è un primo, perché mi dici il secondo? Adesso fai perdere del tempo. Anna, ma diciamo la verità. È un primo? Bene. Sono anche a Cusle, ma te pare che te all'ufficio compli adesso. Vuoi, insomma, l'osservazione la vuoi. Sentite qual è. È un primo, però un primo. Parliamo di secondi, parliamo adesso. Ragioniamoci su la cosa. Sentite. E poi datemi del coglione, se qualcuno se lo merito, datemi del coglione. Cioè, un piatto che io non ho mai letto su un menù, che a casa si fa abitualmente, nelle case, nelle private, che a me piace tantissimo. E anche questo è un recupero di solito di carne. Di qua, ecco, metto anche recupero di carne quando si fa il bollito, un buon bollito che, di carne mista. Non si fa, sentite, questo piatto, lo dico a voi massai.
3: Lo spezzettino con le patate in umido.
0: Lo spezzettino
3: un
0: con
3: buono
0: le
3: spezzettino
0: con... Ecco, io adoro, anche perché adoro le patate in umido. Io le adoro, è un piatto che è un piatto povero, è un piatto che logicamente nessun ristorante metterà in menù, ma l'ho detto subito, quella là è de caterle le Bejanè, de Cusella, non lo so, ma adesso Anna, ragioniamo, no però non è, è un primo. Perché mai telefonato? Se è un primo, non è un secondo. Niente, sei perdonata, per l'amor di Dio. Sentiamo.
4: One new message.
5: Vittorio, eccomi. Domani non ci sono.
0: Sì.
5: Se vuoi, il rumore te lo dico oggi. Comunque quello giusto, eh? Sono i personaggi che hanno la diplomatica. C'è chi la usa sempre al mattino. E chi occasionalmente anche al pomeriggio.
0: No, non so perché occasionalmente anche al pomeriggio. Chi ha la valigetta diplomatica la usa per lavoro, avvocati, professionisti, la usa non occasionalmente, qualsiasi momento, comunque sei molto lontana Anna, perciò abbiamo già detto anche la diplomatica, il rumore, potevamo dirlo, della apertura e chiusura di una valigetta, di una borsa chiamata diplomatica. Vado con Anna, tutto da rifare. Andiamo con sarà dura che tu arrivi, Anna, sarà molto molto dura che tu arrivi a questo gioco. Direi alleluia al miracolo.
6: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
0: Bene, Anna, ancora vengo a te. Quando dico che oggi guardo la percentuale di quella categoria di persone, ma certo non è l'otto, voi 10 persone, 8 o 10 persone di Salso, cioè l'8-10% hanno la diplomatica adesso. È abbastanza comune, è vero. Sai, Anna, cosa costa mediamente una valigetta diplomatica? Dai 400 ai 1000 euro. Quelle corre dagli 400 ai 1000 euro. Poi, ripeto, non sono in tanti che fanno il lavoro di avvocato, professionista e quant'altro, perché anche i giovani sono solo, se vogliamo, gli avvocati e gli agenti di commercio che usano

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutti.

0: tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Come detto, abbiamo l'ultimo brano, l'ultima richiesta di Mauro Ferrara, Voglio andare al mare. Brano richiesto, un salutone da Angelo di Piacenza e dedicato a tutti voi in ascolto.

0: Silvana chiede, faccio una domanda analoga: dov'era il ristorante Il Convento a Fidenza? Ristorante Il Convento, dov'era a Salso? Guardiamo se qualcuno, eccolo qui, già è preso. Sì.
1: Mia frate Gerardo.
0: Bravissima. La Tina è preparatissima nelle domande fidentine. Tre secondi sa rispondere. La Tina è preparatissima nelle domande fidentine, bravissima. Via frate Gerardo. Via frate Gerardo. Allora, sapete dirmi, preparatissima la Tina, veramente un missile. Tre secondi, non faccio in tempo a leggere la domanda che lei sa la risposta, bravissima. Sapete dirmi dov'era il ristorante Il Tartufo, che è stato uno dei ristoranti più famosi d'Italia? Intanto do il punto alla nostra Tina, bravissima, brava, brava, brava, incantè. 9, Tina ne ha 8, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Guardate, non vi ricordate più neanche dov'era a Salso il ristorante Il Tartufo, proprio davanti al Poggio Diana. Era una domanda, penso, di una facilità, come penso sia stata quella di Fidenza, perché, ripeto, 4 secondi e la nostra Tina ha indovinato, perciò era per i fidentini, io non lo sapevo logicamente, una domanda di dominio pubblico. Ci sentiamo fra pochi minuti.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Notizie Flash.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Ristorante La Baita, mi raccomando, La Baita anche in questo weekend, tutti i giorni alla Baita tranne il martedì, ma per San Giovanni un menù è del tutto fatto in casa, è tutto a tema, tutto in un ambiente da mille e una notte, con bevande tutte comprese. Ricordiamo un menù eccezionale, prenota alla Baita per San Giovanni allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo ancora Agata, chi vuole adottare questa cagnolina di 10 mesi, contatti, giocherellona meravigliosa, 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo, meravigliosi, sani, belli, vispi. Chi vuole adottarli, 329 71 15 598. Ed infine abbiamo la nostra diletta Calicanthus, piante e fiori, diletta che oggi è aperta tutto il giorno con piante, fiori, composizioni le più imitate, con la possibilità di bere un buon caffè caldo, di bere qualsiasi cosa, un tè, una camomilla, se volete calmarvi, da Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Tutto questo è Calicanthus, e Calicanthus è anche il pensierino del giorno. Ricordiamolo sempre che non tutti gli uomini distruggono, alcuni riparano i disastri degli altri.

Ed ora la brutta cronaca. Denis Verdini, famiglia Verdini, non dico nient'altro, a processo per corruzione. Ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse ANAS, accusa corruzione. Giudice ha dato il via libera al patteggiamento, 2 anni e 10 mesi, anche per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa però di turbativa d'asta. Mamma mia, viviamo in mano a... ne sentiamo tutti i giorni delle belle. Colle italiani nel mondo sono una grande risorsa. Saluto di Mattarella, grande Mattarella, al summit dei consoli. Intanto non si placano, non si placa la polemica veramente che è da saltimbanchi per la condanna bipartisan dopo l'attacco di Silvestri, che non è Rino, 5 Stelle, alla Camera. Premier dice la Meloni: io qui sono qui con le mie forze e non con le ginocchiere. Intanto abbiamo Forza Italia, Forza Italia, memoria Berlusconi andando avanti. Tajani afferma: sarebbe un tradimento abbandonare il partito. Perciò, come vedete, abbiamo notizie frammentarie. Per l'Istat, occupazione record nel primo trimestre, sale l'occupazione al 62,7, al top dall'inizio della serie. Lavoro minorile, diciamo, tanto taglia crescita l'Eurozona, il Fondo Monetario Italiano taglia l'Eurozona al 0,9. Le prospettive sono quelle di indebolimento e lo vediamo su i nostri modi di fare. Nei dati UNICEF, 138 milioni di bambini implicati in pratiche legate al lavoro, conseguenze, sfruttamento, 54 milioni di questi sono impegnati in attività, in lavori pericolosi, salute e sicurezza. Lo dice Amir nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgendo i consumatori, la consapevolezza della pratica in Italia, nel mirino fast fashion, i costi troppo bassi per i lavoratori sfruttati. Come vedete, c'è un qualcosa che non quadra nel modo più assoluto. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione medica il cardiochirurgo Oppini e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre del 25 impiantarono il cuore bruciato dal gelo al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Sospensione è di 12 mesi Oppini e la di 7 per la Bergonzoni.
a seguire l'accusa di falso materiale ideologico, applicazione delle cartelle falsificate mediche dal bambino di 2 anni, il GIP ha accolto la richiesta della procura napoletana. Insomma, vedremo quello che succederà in questa brutta pagina della sanità napoletana. Auto su un 17enne morto investito da un'auto a San Nicandro Garganico, Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. I ragazzi erano su una strada fuori dal paese quando su una curva sono stati investiti da un'auto. Al volante c'era un altro partecipante alla festa. Il giovane era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo purtroppo sono stati invani. Ed abbiamo un morto, tre feriti. È il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto a Solcio di Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, provincia di Novara. Il velivolo privato è precipitato poco dopo essere decollato dal parco di una villa a Fuce dell'Erno. La vittima, una persona di circa 60 anni, in codice giallo, altri tre feriti. Come vedete, altro incidente dovuto agli elicotteri, purtroppo. Ed abbiamo Trump, il sostegno di Europa e G7 nella guerra all'Iran era in qualche modo irrilevante. È sempre offensivo quest'uomo, volgare, è poco corretto e anche maleducato. Abbiamo vinto la guerra da soli, così il presidente USA, senza l'Europa. Trump risponde a una domanda del corrispondente della SET sul ruolo dei leader europei al G7. Non c'è stato bisogno del loro aiuto. Intanto il sito a Ginevra, la firma dell'accordo. Trump fine settimana andrà con il vice Vance. Perciò vedremo, anche se nessuno lo crede, poi capirete perché. Iran no a decisione definitiva su intesa. Ecco, già bloccato Capitan Fracassa dopo l'annuncio del presidente di una vittoria schiacciante da guida, non so che guida suprema, approvato l'accordo. Dicono i dirigenti dell'Iran, ha detto Trump, insomma è un fanfarone, ma in pochi forse o in tanti l'hanno già capito. Accordo, dice, solido. Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, e questo l'ha detto fino al primo impatto, era il 95% della questione. Ripartirà subito l'intesa. Ieri Trump ha annullato un nuovo raid in Iran annunciato dopo l'accordo. Come vedete, abbiamo di fronte uno dei personaggi più emblematici presidenti della Repubblica Americana del dopoguerra e anche del fine guerra. Tajani, Europa irrilevante, meno male che interviene Tajani, fatto il nostro dovere. È una guerra a cui non abbiamo partecipato. Bravo Tajani, fagli capire al presidentuccio americano
che non l'abbiamo voluta noi italiani, europei, questa guerra. Così il vice premier e ministro degli esteri, che ha definito irrilevante, il presidente USA, il ruolo europeo in Iran. Noi facciamo la nostra parte, dice Tajani, come l'abbiamo sempre fatta e sempre la faremo, ma certo non vogliamo entrare in guerre che sono innescate da Trump o da chi altri, e ripeto, di conseguenza non vogliamo entrare nei meriti. L'Egitto ha inviato a Washington Teheran a cogliere l'opportunità di un accordo per la fine della guerra dopo l'annullamento degli attacchi contro l'Iran da parte di Trump. Gli esteri egiziani hanno detto di sperare che l'opportunità si presenta colta per raggiungere un accordo di diverse questioni, anche in sospeso, e preparare il terreno per il fine guerra e all'inizio di una nuova fase di stabilità, ce l'auguriamo, in quella regione, una regione veramente martoriata dalle guerre innescate da Trump. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda il tempo per domani. Intanto domani avremo il gioco o la va o la spacca, sarà un sabato con tempo stabile, soleggiato, caldo, con in aumento, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Stasera tutti alla baita.
8: Oh, la, la, la, la.
7: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
9: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
7: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
9: Mmm, gustosissimi.
7: Spettacolare.
10: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
7: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salsomaggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salsomaggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
7: Come sempre un fortissimo saluto, ben ritrovati Carlos DJ, Radio Monte Canate dal digitale terrestre, pronti anche questo pomeriggio per proporvi i grandi successi della musica latina, e cominciamo subito con questa baciata che ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni. Bailar baciata.

0: dime si estás lista.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Señoras y señores, para ustedes, DJ Carlos.
9: Ancora in diretta per questa seconda parte di trasmissione Carlos DJ Radio Monte Canate, la manciata che sta piacendo. Te Iubes, Marea e Immanuel.

ed anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento latino. Grazie a tutti per essere stati con noi numerosissimi. Noi saremo qua ancora venerdì prossimo, quindi vi aspettiamo e vi auguriamo felicissimo weekend a tutti.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
10: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 12 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Onofrio, anacoreta che passò 60 anni della sua vita nel deserto in meditazione.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Onofrio.
1: Onofrio è un nome che ci arriva da lontano, dall'Egitto. In lingua copta, che è la fase più moderna dell'antico egiziano, Uenofre era l'epiteto del dio Osiris risorto.
0: In altre parole, significa colui che è sempre felice, che è proprio quello che auguriamo a tutti gli Onofri.

0: Da sei giorni gli occhi del mondo intero erano puntati sulle spiagge della Normandia, dove si svolgeva la battaglia dello sbarco.
1: La Gran Bretagna, base di ogni partenza per ogni operazione, stava allerta. Dappertutto, sulle coste della Manica e del Mare del Nord, le vedette in osservazione raddoppiarono la sorveglianza.
0: Il 12 giugno del 1944, alle 4 del mattino, due sentinelle della Home Guard videro arrivare da sud una specie di aeroplano che sfrecciava per il cielo senza elica.
1: Subito il tiro di sbarramento si scatenò, ma lo strano oggetto continuò il suo tragitto per andare a schiantarsi su Swanscombe con un immane boato.
0: Bisognò attendere la notte dal 14 al 15 agosto per saperne di più su questo strano apparecchio. Quella notte un caccia, pilotato dal pilota tenente Mergrave, abbatté la prima V1, nome che i tedeschi avevano dato a quest'arma.
1: Si trattava di una bomba volante priva di pilota, che misurava quasi 8 metri di lunghezza e poco più di 5 di larghezza. La sua velocità poteva superare i 650 km orari ed aveva un raggio d'azione di 250 km.
0: I tedeschi, dal giugno del 44 al marzo del 45, ne inviarono 6.000 sull'Inghilterra, di cui 4.000 furono abbattute dai caccia britannici, ma le rimanenti 2.000 seminarono morte per tutto il paese.
1: Giugno 1937. Il campione del momento è il toscano Gino Bartali, vincitore del Giro d'Italia del 1936 e in quello di quest'anno.
0: Il Tour de France invece non gli porta fortuna. Conquistata la maglia gialla, dopo le prime tappe, il nostro corridore cade a Bresson ed è costretto a ritirarsi. Ma la vittoria al Tour è solo rimandata all'anno seguente.
1: Milano, 12 giugno 1976. Felice Gimondi, bergamasco di 34 anni, vince la 59esima edizione del Giro d'Italia.
0: La gara a tappe si conclude in Piazza Duomo tra una folla entusiasta che ha letteralmente bloccato il centro cittadino. È la terza volta che Gimondi si aggiudica la prestigiosa maglia rosa. Professionista dal 1965, il ciclista ha ormai collezionato 128 vittorie.
1: In chiusura, eccoci di nuovo al nostro appuntamento con i records.
0: Oggi parleremo di persone sedute senza sedie. Come potrete immaginare, se un certo numero di persone si siedono in cerchio uno sulle ginocchia dell'altro, non c'è bisogno di sedie o panchine.
1: Bene, il record assoluto di sedenti senza sedie fu raggiunto il 12 giugno del 1978 al Balmain Park, Canada, dove 3.394 persone si sedettero in circolo senza sostegno per 60 secondi.
0: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, 13 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Ristorante La Baita, mi raccomando, La Baita anche in questo weekend, tutti i giorni alla Baita tranne il martedì, ma per San Giovanni un menù è del tutto fatto in casa, è tutto a tema, tutto in un ambiente da mille e una notte, con bevande tutte comprese. Ricordiamo un menù eccezionale, prenota alla Baita per San Giovanni allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo ancora Agata. Chi vuole adottare questa cagnolina di 10 mesi? Contatti, giocherellona meravigliosa, 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo, meravigliosi, sani, belli, vispi. Chi vuole adottarli? 329 71 15 598. Ed infine abbiamo la nostra diletta Calicanthus, piante e fiori, diletta, che oggi è aperta tutto il giorno con piante, fiori, composizioni le più imitate, con la possibilità di bere un buon caffè caldo, di bere qualsiasi cosa, un tè, una camomilla, se volete calmarvi, da Calicanthus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale a tutto volume. Tutto questo è Calicanthus, e Calicanthus è anche il pensierino del giorno. Ricordiamolo sempre che non tutti gli uomini distruggono, alcuni riparano i disastri degli altri.

la brutta cronaca. Denis Verdini, famiglia Verdini, non dico nient'altro, a processo per corruzione. Ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse ANAS, accusa corruzione. Giudice ha dato il via libera al patteggiamento, 2 anni e 10 mesi, anche per il figlio di Verdini, Tommaso, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa però di turbativa d'asta. Mamma mia, viviamo in mano a... sentiamo tutti i giorni delle belle. Colle italiani nel mondo sono una grande risorsa. Saluto di Mattarella, grande Mattarella, al summit dei consoli. Intanto non si placano, non si placa la polemica veramente che è da salti in banchi per la condanna bipartisan dopo l'attacco di Silvestri, che non è Rino, 5 Stelle, alla Camera. Premier dice la Meloni: io qui sono qui con le mie forze e non con le ginocchiere. Intanto abbiamo Forza Italia, Forza Italia, memoria Berlusconi andando avanti. Tajani afferma: sarebbe un tradimento abbandonare il partito. Perciò, come vedete, abbiamo notizie frammentarie. Per l'Istat, occupazione record nel primo trimestre, sale l'occupazione al 62,7, al top dall'inizio della serie. Lavoro minorile, diciamo, tanto taglia crescita l'Eurozona, il Fondo Monetario Italiano taglia l'Eurozona al 0,9. Le prospettive sono quelle di indebolimento e lo vediamo sui nostri modi di fare. Nei dati UNICEF, 138 milioni di bambini implicati in pratiche legate al lavoro, conseguenze, sfruttamento, 54 milioni di questi sono impegnati in attività, in lavori pericolosi, salute e sicurezza. Lo dice Amir nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgendo i consumatori, la consapevolezza della pratica in Italia, nel mirino fast fashion, i costi troppo bassi per i lavoratori sfruttati. Come vedete, c'è un qualcosa che non quadra nel modo più assoluto. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione medica il cardiochirurgo Oppini e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre del 25 impiantarono il cuore bruciato dal gelo al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Sospensione è di 12 mesi Oppini e la di 7 per la Bergonzoni.
a seguire l'accusa di falso materiale ideologico, applicazione delle cartelle falsificate mediche dal bambino di 2 anni. Il GIP ha accolto la richiesta della procura napoletana. Insomma, vedremo quello che succederà in questa brutta pagina della sanità napoletana. Auto su un 17enne morto investito da un'auto a San Nicandro Garganico, Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. I ragazzi erano su una strada fuori dal paese quando su una curva sono stati investiti da un'auto. Al volante c'era un altro partecipante alla festa. Il giovane era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo purtroppo sono stati invani. Ed abbiamo un morto, tre feriti è il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto a Solcio di Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, provincia di Novara. Il velivolo privato è precipitato poco dopo essere decollato dal parco di una villa a Foce dell'Erno. La vittima, una persona di circa 60 anni, in codice giallo, altri tre feriti. Come vedete, altro incidente dovuto agli elicotteri, purtroppo. Ed abbiamo Trump, il sostegno di Europa e G7 nella guerra all'Iran era in qualche modo irrilevante. È sempre offensivo quest'uomo, volgare, poco corretto e anche maleducato. Abbiamo vinto la guerra da soli, così il presidente USA, senza l'Europa. Trump risponde a una domanda del corrispondente della SET sul ruolo dei leader europei al G7. Non c'è stato bisogno del loro aiuto. Intanto il sito a Ginevra, la firma dell'accordo. Trump fine settimana andrà con il vice Vance, perciò vedremo, anche se nessuno lo crede, poi capirete perché. Iran no a decisione definitiva su intesa. Ecco, già bloccato Capitan Fracassa. Dopo l'annuncio del presidente di una vittoria schiacciante da guida, non so che guida suprema, approvato l'accordo, dicono i dirigenti dell'Iran, ha detto Trump, insomma, è un fanfarone, ma in pochi, forse in tanti, l'hanno già capito. Accordo, dice, solido. Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, e questo l'ha detto fino al primo impatto. Era il 95% della questione. Ripartirà subito l'intesa. Ieri Trump ha annullato un nuovo raid in Iran annunciato dopo l'accordo. Come vedete, abbiamo di fronte uno dei personaggi più emblematici presidenti della Repubblica Americana del dopoguerra e anche del fine guerra. Tajani, Europa irrilevante, meno male che interviene Tajani, fatto il nostro dovere. È una guerra a cui non abbiamo partecipato. Bravo Tajani, fagli capire al presidentuccio americano
non l'abbiamo voluta noi italiani e europei questa guerra. Così il vice premier e ministro degli esteri, che ha definito irrilevante, il presidente USA, il ruolo europeo in Iran. Noi facciamo la nostra parte, dice Tajani, come l'abbiamo sempre fatta e sempre la faremo, ma certo non vogliamo entrare in guerre che sono innescate da Trump o da chi altri, e ripeto, di conseguenza non vogliamo entrare nei meriti. L'Egitto ha inviato a Washington Teheran a cogliere l'opportunità di un accordo per la fine della guerra dopo l'annullamento degli attacchi contro l'Iran da parte di Trump. Gli esteri egiziani hanno detto di sperare che l'opportunità si presenta colta per raggiungere un accordo di diverse questioni, anche in sospeso, e preparare il terreno per il fine guerra e all'inizio di una nuova fase di stabilità, ce l'auguriamo, in quella regione, una regione veramente martoriata dalle guerre innescate da Trump. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda il tempo per domani. Intanto domani avremo il gioco o la va o la spacca, sarà un sabato con tempo stabile, soleggiato, caldo, con in aumento, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi viene voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite,

il treno va. Io salgo su, l'hai chiarito tu che è finita.

senza mano. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori, amore mio.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

0: domenica.
1: Il singolo di Safe, insomma, numero 27 della settimana, numero 28, scusate, numero 27, Harry Styles, American Girl.

0: Harry Styles, American Girls, numero 27 in discesa, numero 26 in discesa anche il singolo di Kid Yugi, si titola Amalie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Che dio di Soren Kay, mamma mia. In discesa però pezzettone, come anche in discesa i BTS con le loro Sam, Sam, Sam, Sam.

The Sam, bellissimo, pezzettone di BTS. E poi perde posizione, sono un po' tutti i pezzi di questo inizio primavera. Annalisa, canzone estiva.

Numero 24, Annalisa in discesa, e per questo finisce una mole. Ed ora il pezzettone dei Temple City, Mapies, Southwest.

Wilson, numero 21, perde diverse posizioni di singolo di Samurai J, Ossessione.

0: questo maledetto film, sono il Jay, numero 20, Another Jay's Way.
1: Tu, figlio di un muro.
0: Another Jay's Way, è una partita per i fatti suoi, safe, ma non c'entrava un safe in niente, balla in studio con noi, Another Jay's 5-4.

Another Break in the Way, poi c'è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, molto carina, molto carino, molto carini e carine, stabile alla 19.

Bella, bella, bella, bella, veramente. Numero 16, Nemasi. Ragazzi, balle sud con noi, poi piccolo break al canale shopping con Silver Sequisti e Mixing Time che ci porta alla seconda parte dalle 15.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 68 9226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Francesco Gabbani, Summer Funk, numero 13, il remix del vecchio pezzo bellissimo di Tiziano Ferro, Perdono, insieme a Lazza.

0: Pezzettone numero 8, Alex Warren, Stabile, For a Dream. Numero 7, Tiziano Ferro e Giorgio, Stabili con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, Giorgio, numero 7. Numero 6, Lady Gaga e Docci, Runaway, dal Diavolo Veste Prada 2 Stabile. No matter what.

Erano i pinguini tattici a portarci sul podio. C'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna. Dalla 4 alla 3 avanza, medaglia di bronzo.

0: talk about.
1: Pezzettone di Madonna ci porta ad House. Numero 2, ragazzi, è l'argento della settimana e ci è arrivato Bausa Magnetic dalla 3.

Numero 1, medaglia d'oro della settimana. Dalla numero 2 avanza il pezzettone dell'estate, Serena Brancale. Non ci credo, no, il mio paese, as is, number 1.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

say.

Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di piedi ci arriva.

Roberto Alessandro è tutto, appuntamento di nuovo insieme lunedì. Altro giro, altro regalo, ragazzi, arriva la metà del mese, estate. Estate con noi, con il nostro sponsor La Baita, dove prenotare la tua tortellata di San Giovanni, menù completo ad un prezzo speciale. Informati 0524 689226. Buon weekend alla Baita, ciao amico! La mia roba va

0: Respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 68 9226.
2: No, non quella baita.
7: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM, gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

Non sogno più, io non penso più e non trovo più risorse. Non mi guardo più o mi troverei brutta.

di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te, ma pro di chi non so, le notti fu.

l'amore vinto si continuerà solo come me. Creperà, povero idiota che si addormenterà.

che sia disperata, la natura odia il vuoto.

mio cervello dice no. Se vuoi puoi fumare, se vuoi mi puoi spogliare.

Bene, concludiamo la prima parte di questo programma di Disco Richiesta dedicando il prossimo brano alla signora di Sorbolo, che mi ha telefonato dicendomi il rinoceronte per l'animale. Non è rinoceronte, perciò Notte d'Agosto con Loretta Goggi.

0: chi segue il vento come una colonna, cambio ogni stagione.
1: Io no.
0: C'è chi nell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza.

0: Macello proprio, un macello, lasciate fare sta radio, Radio Montecanale che la spacca. No, non la dovete levare, mi raccomando, non levarla, Guardate che mi arrabbio, Radio Montecanale no,
1: Hai proprio ragione, oh, è proprio un sacco bella.